pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre intorno in giro sta. Mille cucaglie per un barbiere, vita più nobile ma non si dà. Rasori e

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

vengono giù. Quanto moltissimo sono come le formiche, sono contento per la città, per la città, per la città, per la città, per la città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

brillante, quel vermiglio donnesco a colore, quel vermiglio donnesco a colore, non ti avrai quei pennacchini.

per montagne e per valloni. Con le nevi sulle oni, a concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai